Radio Number One, le 3.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Bricolati del mattino.
2: I vostri messaggi raccontano tutto e niente e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.

0: drop dead.
1: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombriccolati, le vostre perle.
2: E alla mattina quan le venzi, pizza la combricola tutte, resta da via il guli guli guli guffa il tacchino.
3: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari radiofonologi, ieri vi ho ascoltato in podcast, ascolta anche tu il podcast della Combricola, ma soprattutto ascoltalo in 1.4.
4: Ma vi adoro scombricolati del mio cuore, adoro, baci baci da Dani da Brescia.
5: Number one, gli scombricolati del mattino.

0: Scombriccoli, se siete già svegli a quest'ora siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Nel mezzo del mattino di nostra vita mi ritrovai con gli Scombriccolati. E poi? Oh mamma, quanti fagiani! Quanti fagiani! Anch'io sono diventata una fagianella. Ciao ragazzi, buona giornata, vi adoro!
2: Ma quale ristorante di Rus? Vuoi mettere una piedina con un po' di squacquarone, un po' di cruda, la rucola, un bel bicchiere di lambrusco e gli fai vedere a tutti quanti come funziona e come gira il mondo dalla parte giusta?
3: Gli Scombriccolati del mattino!

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Vi ascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Arrosticini, arrosticini, mi piacciono molto arrosticini, arrosticini, mi piacciono anche i sofficini, sofficini, mi fanno passare il gusto di mangiare il resto.
2: Yogi, mi è sembrato di vedere un ranger.
3: Ma no, Bubu, è solo una tua impressione.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Allora buongiorno e buongiorno anche al nostro Doge. Io devo fargli una rimostranza al nostro Doge perché non altri gli interventi ottici ai oci e abbiamo da pagare sempre doppio, perché con tutto il prosecco che abbiamo noi altri vediamo doppio, abbiamo 4 oci in schedo. Andiamo al Doge, mettiamo i sconti.
2: Buongiorno Scombricolati, Manuela, Sergio e Patrizio, ritenetevi segnalati al Ministero della Sanità per aver contagiato tutte le onde radio di tutta Italia e non solo, per averci fatto prendere il virus della scombricolite. Siamo tutti scombricolati e mannea scombricolite. Buongiorno.
3: Sulle loro macchine incolonnati sono gli scombricolati, ma da voi sono allietati. Buongiorno. Buon giovedì!
4: Gli Sgombricolati del Mattino!

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno a voi tre. Una di queste notti ho sognato che vi ascoltavo ed eravate proprio voi tre, tutti e tre. Ho subito dovuto alzarmi e prendere un Gaviscon, bruciore e indigestione.
2: Se la domanda è A, sei favorevole al polimore, la risposta è B. Ciao Sergio Juan, da Credaro.
3: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
8: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
7: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
9: WhatsApp.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da De Ninardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da condizioni di tempo in prevalenza stabile ed assolato al centro-nord, eccetto dalle prime ore pomeridiane, quando al centro Italia si segnala la formazione di qualche rovescio a carattere di temporale, dapprima in Appennino e poi anche sul medio-alto versante tirrenico. Temperature massime in lieve flessione, con clima caldo ma senza particolari eccessi, solo su alcune zone, localmente in Toscana, si raggiungeranno i 34 gradi. Al sud soleggiato in giornata, verso sera temporale in arrivo su Molise e Puglia settentrionale, temperature in ulteriore calo con massime tra i 29 e i 34 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ehi Pati, vuoi giocare con noi?
2: Ma chi è quel matto che vuole due mogli? Cioè, c'hai già un mal di testa, ne vuoi due?
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: informazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Viva la combricola! Viva la combricola!
2: Dieci ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me, io le vado a cercare, poi basta che non mi ricordo. Ciao raga.
3: La combriccola,
4: la combriccola, la combriccola,
3: gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Ma perché? Perché? Perché riesco sempre a essere in ritardo?
2: No, ragazzi, non si può andare avanti così, per piacere.
3: Sto male, io sto lavorando e sento voi che fate queste cose, cioè ragazzi qua, cioè, no, si rischia troppo ragazzi, voi siete matti.
4: Prossimamente sugli scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta. Poi si va al lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi!
2: Ho appena incrociato una cornacchia che mi ha detto: qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta. Ah!

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ladies and gentlemen from Bergen, Milano and the Canary Island, the combricola, e sai cosa ascolti? Forse.
2: Wichu, sta per iniziare la combricola. Wichu, con i tre mariachi su Radio Number One. Buongiorno.
3: Number One! Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
2: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.
3: Svegliarsi presto non è mai stato così divertente e anche un po' masochista, a dire il vero. Gli scombriccolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7, mentre ora inizia la gombriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: questa è Radio Number One. Mancano pochi secondi alle 7, tra poco si comincia.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Denny Nardi. Oggi è giovedì 23 luglio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi USA all'Iran, intanto c'è l'intesa Washington-Riyadh sul nucleare. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite nel Mar Rosso, missili di Teheran anche sulle basi USA. Israele occupa il 74% di Gaza e si aggrava la crisi umanitaria. Politica, Montecitorio, la maggioranza dice no alla richiesta dei magistrati sull'acquisizione delle chat del mastro Carroccia, il voto contrario della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera. I senatori del Movimento 5 Stelle occupano i banchi del governo al Senato per protesta, mostrando cartelli con la scritta fuori le chat. Passiamo alla cronaca, l'auto sulla folla a Modena, muore dopo due mesi la donna 55enne rimasta ferita, Monica Esposito, è deceduta ieri. Il 16 maggio era rimasta coinvolta nel investimento in auto di Salim El Kudri, che aveva ferito 8 persone. La famiglia del guidatore costernati dal tragico epilogo. Giustizia, caso Rogero, l'ufficio di sorveglianza di Torino respinge l'istanza di scarcerazione. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili. Furto di 80 fiale di fentanyl all'israelitico, due custodi indagati a Roma. I PM scrivono nel registro degli indagati due dipendenti dell'ospedale. I carabinieri cercano i destinatari del farmaco e la rete del traffico illecito. Isole Baleari, italiano di 33 anni trovato morto a Ibiza, era il suo compleanno. Francesco Forzieri, originario di Lucera, lavorava come cameriere sull'isola, potrebbe essere annegato, adesso si attende l'autopsia. Cronaca e politica, Salis licenzia due collaboratori, dovrà risarcire 300.000 euro. Accolto il ricorso dei due ex assistenti. Salis, una vicenda surreale, in primo grado non ho potuto difendermi, ma confido nell'appello. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Radio Number One. Sempre Patrizio Romano quando avete una bella gnocca.
1: Sì, tutte le vocali.
0: Buongiorno, ciupi e ciupi. Buongiorno Patrizio Romano.
1: Buongiorno Manuela Doriani. Buongiorno Sergio Sironi.
2: Quando lui vede, e per lui intendo Pat Romano, vede l'eccellenza come gastronomica di qualsiasi tipo, pronuncia la parola aiuole, che c'ha dentro tutte le vocali.
0: Aiuole.
2: E parte per l'Empireo. Si dice così?
0: Come parli stamattina? Cosa stai dicendo? La parola d'ordine dell'estate è aiuole. Buongiorno dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna. Mi è passato l'eritema. Attenzione, non ho da raccontarvi nessun dramma questa mattina. No. Non mi è ancora successo niente. No, incredibile.
2: Però vedo la tettoia.
1: Sopra la tua testa che comincia a scricchiolare.
0: Ho capito chi è allora. Siete voi due.

cosa meravigliosa deve essere avere le voci flautate, eh? Come questo pezzo di The Jungle che si chiama Wave, no, Jungle con The Wave, su Radio Number One. Deve essere una cosa meravigliosa, privi della classe.

0: Boh. Abbiamo una prima della classe che vuole l'originale Sergio. Boh. E mi biasima, mi insulta quasi.
1: L'originale Sergio?
2: Sì. Ciao, confetti alla Pau, mi ha appena mandato un messaggio. Mi ha detto che se voglio possono darmi il sostituto del Sergino con le scarpette rosse. Ma io ho detto che voglio l'originale e loro hanno risposto che l'originale è esaurito. Cavoli, non sono neanche toccato, come fai a essere già esaurito?
3: No,
2: comunque mi hanno messo in lista d'attesa. Ah, il sostituto è Pato Romano, quel biondino lì del cavolo. No, non lo voglio. Io voglio l'originale. Ciao.
0: Hai capito.
1: Io pensavo che i cinesi avessero riprodotto una versione di Sergio Cinori made in China.
3: Sono più taiwani, però effettivamente okay. È già così.
0: Quello
3: però,
0: con le scarpette rosse.
3: Però devo dire che poi Pat si riprende molto.
0: Alla grande.
4: Toc toc. Toc toc toc.
0: Avanti.
4: Brutto Patrizio, amore mio.
0: Ciao tesoro.
4: Mi manchi tanto, non ho niente da dirti, però mi manchi tanto davvero. Sì, dai, passa di qui questa sera, ti prego. Ti cucino il tuo piatto preferito.
0: Che cos'è? Qual è?
4: Lo strinù.
0: Ma che è lo strinù?
4: Lo so che ti piace tanto lo strinù.
0: Sì,
4: dai, vieni qui che te lo preparo io. Lo sai che come te lo preparo io lo strinù? Non te lo prepara nessuno, amore, a Monello salsicciotto.
3: Monello salsicciotto. Allora, lo strinù è una salamella dove dentro c'è carne di maiale, ma anche carne di manzo.
1: Ah, è un salamellone allora.
3: Salamellone. Sì.
0: Pane strinù, che è un grande classico. Pane
1: come si fa il salamellone alla griglia?
0: No, non ne parliamo.
3: Pericoloso.
1: Monello grigliato.

0: cos'è? Sei bellissimissima, sei Alfa, sì, non lo so perché parlano tutti così, Alfa e Zova insieme è un casino.
1: Oggi è anche il compleanno di Mattarella, mettiamoci anche lui.
2: Sì,
0: auguri,
2: grande capo dello Stato.
1: Sì, penso positivo.
0: Potrebbe fare il rapper Mattarella.
1: Assolutamente sì, voglio andare in giro con Giova.
0: Sì, è una bella coppia. Allora, era Alfa appunto con Bellissimissima su Radio Number One. Sono le 7:12 ancora. Buongiorno, buongiorno dalla Combricola.
3: Ma buongiorno Combricola. Ma buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Oh, stanotte ho dormito proprio bene e sono felicissimo. Non vedo l'ora di passare una mattinata a fare grande risate con voi. Ciao miei cari moschettieri. Ciao.
2: Baci.
3: Ma ciao da Max.
1: Fa la piera, fa la piera.
0: Non l'ho capito subito, vabbè.
4: Buongiorno Combricola. Buongiorno Radio Number One. Federico, non piangere. Non ci rimane.

0: Grinta che le due dè! Ti rifinsemo che le dè dei match!
1: Sì!
2: Ciao, sono Federico, non me la prendo, però volevo dire una cosa a Sergio.
3: Scusa. Ti maledico! Ti maledico!

0: sacco di
1: insulti, io soprattutto
0: fan, no, avete delle fans, dei fan, io niente, ce l'ho nessun pretendente, capito, che mi reclama.
2: Beh, ma io ho già saputo da Radio Gossip che è lì,
1: c'è il giro buono lì,
2: sì, giro buono.
1: Al villaggio Santa Clara,
0: vi tengo aggiornati, c'è sì. Uno, ho trovato uno che mi piace, un tipo che mi piace.
1: Senti, abbiamo anche un'amica offesa.
2: No,
3: sì. Buongiorno, scombricolini e scombricolati della vostra Dani D'Arrivati.
1: Ah, no, è un'altra.
3: Oggi è giovedì.
1: Oggi è giovedì.
3: Siamo tutti matti. Quindi, tutti matti. Preparatevi a scatenare l'inferno.
1: Scateniamo.
3: Sì. Buongiovedì.
1: Buongiovedì.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ecco. Il mio 3, scatenate l'inferno.
4: Ma chi è quel fetente che mi imita? È pure male, Ma va, c'ha pairato.
1: Chi è il fetendone?
2: Ma no, secondo me lo fa anche bene.
1: È Max, che è l'imitatore, vero?
0: Ciao,

0: espresso macchiato, por favore. Era Sabrina Carpenter su Radio Number One nella Cumbricula che torna.
1: La Cumbricula.

0: con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
1: Dal 19 al 26 luglio, Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
0: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

situazione del traffico, andiamo sulla 10, la Genova Ventimiglia, ci sono code tra Celle Ligure e Allacciamento con la 6 in direzione Ventimiglia e tra Albisole e Allacciamento a 6 verso Genova, il tutto per lavori in corso. Rallentamenti anche sulla 7, la Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Allacciamento a 10 in direzione Genova, code sulla 4, la Milano-Brescia tra Cormano e la barriera di Milano Est direzione Brescia sul tratto inverso. Rallentamenti anche sulla tangenziale ovest di Milano in vari tratti. Poi abbiamo personale al lavoro con code sulla A26, la Genova Gravellona Toce, in particolare tra Casale Monferrato Sud e Allacciamento con la A21 direzione Genova. Segnalate code anche sulla 9, la Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci per operazioni doganali. E ancora abbiamo materiali dispersi sulla carreggiata sulla A21, la Torino Brescia, lo svincolo di Cremona in direzione Torino. Chiudiamo con Roma e dintorni. Sulla 1 Roma Napoli in direzione Firenze si segnala un incidente tra lo svincolo di Valmontone e l'allacciamento con la diramazione Roma Sud. Altro rallentamento presente sul grande raccordo anulare nel tratto tra Portonaccio e l'innesto con la tangenziale est direzione tangenziale. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: po' di saudage, pezzo bossa nostra, è la nostra canzone dell'estate. Mia di Sergio Sironi, la canzone di Gaia su Radio Number One, è il momento del focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla nostra redazione, non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo i tribunali di Torino e di Milano, che hanno comunque respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del 71enne. Nel provvedimento i giudici hanno aggiunto inoltre che non sono emersi elementi di particolare urgenza o necessità tali appunto da giustificare un intervento immediato e che le valutazioni dovranno essere rimesse al tribunale di sorveglianza. Polemiche abbastanza roventi, nonostante appunto queste temperature siano un po' rinfrescate, in Alto Adige, piscina riservata alle musulmane, appunto scoppia la polemica. Un'ora a settimana per consentire l'ingresso alle donne islamiche nella piscina comunale, ma solo dopo la chiusura della struttura al pubblico. È l'idea di Lido di Salorno, siamo in provincia di Bolzano, che dal 27 luglio consentirà alle donne musulmane appunto della zona di fare il bagno indossando il burkini, il costume che copre tutto il corpo ad eccezione di viso, mani e piedi. Secondo il gestore della struttura si tratta di un'iniziativa per una Salorno più inclusiva, ma l'idea ha scatenato anche un'accesa querela politica. Una forte critica è arrivata ad esempio dalla vice segretaria della Lega Silvia Sardone, che ha parlato di una scelta senza senso che non favorisce l'inclusione ma anzi alimenta la segregazione. Anche Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale hanno attaccato l'iniziativa perché, a loro dire, promuoverebbe un'integrazione al contrario. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: of My Life su Radio Number One American Out Thorth, con la sì, con la lingua in mezzo ai denti, bisogna pronunciarlo così. Allora, abbiamo già un po' spoilerato il domandone di oggi, vamos.
1: Argomenti radiofonici.
0: Esatto, cioè vabbè, insomma, dice vai tu.
1: Sì, no, perché parliamo di canzoni, la classica canzone dell'estate, in questo caso 2026, il classico tormentone estivo che vi dà la carica in queste belle mattinate fresche o calde a seconda, insomma, della temperatura.
0: Esatto, qual è la canzone, quella canzone di quest'estate che magari, non so, tra 2 o 3 anni vi farà ricordare l'estate 2026, no? Che dici, ah, mi ricordo, ero al LGV Club Santa Clara in Sardegna, mentre invece coso in coso ero a Bergamo a sudare come delle bestie.
2: Anche meno, ecco, anche sì, meno,
0: sì,
2: anche
0: sì,
2: meno.
0: Sì, che cattiveria, ho detto una cosa terribile.
1: Incredibile.
0: Allora, nel mio caso, l'ho già detto, è Gaia, Bossa Nostra, quella che abbiamo appena ascoltato. Tu, Sironi, uguale.
2: Uguale. Però sta, adesso chiediamo a Pat la sua di quest'estate.
1: Sì, sta prendendo piede quella dei De Noter, De Bergen, sì, con sì, i 54 ultra.
2: Esatto. Noi abbiamo quel tormentone lì, sì, me l'ha spoilerata troppo, la volevamo fare dopo, me l'ha spoilerata, perché non si tiene neanche un cencio.
1: No, non si tengo neanche un cencio.
2: Neanche
1: un cencio, soprattutto.
0: Non ha filtri, patrono.
2: No,
0: quindi, vabbè, queste sono le nostre canzoni. 54 no, ultra della Dea con Anoter e Gaia con Bossa Nostra. Esatto. Quali sono le vostre? 393

0: notturni.
1: Stiamo parlando di canzoni estive, noi abbiamo ripescato un Sanremo, ci sta, Animali Notturni, la canzone portata da Malika Ayana alle 7.40 su Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We got it together, baby.

0: fanno, lo fanno, a volte lo fanno. Era You're the First, the Last, My Everything di Barry White. Ve la ricordate la scena iconica di Ally McBeal, lo studio di avvocati di Ally McBeal nella serie televisiva, dove loro praticamente, quando erano un po' stressati, si trovavano in bagno e facevano la coreografia di questo pezzo. Non ve lo ricordate?
1: No, purtroppo no.
0: Cosa sta per succedere? Perché c'è questo silenzio?
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Crei delle aspettative pazzesche. In realtà no, io ho scoperto, e non lo sapevo, che la voce di Barry White non è sempre stata così. Cioè, lui quando era ragazzino parlava normale, come noi, no?
3: Come One. Poi,
4: sì, parlava così.
3: No.
0: Credo una via di mezzo, okay. Forse come te, no? Che sei un po'... Allora, no, parlava normale. Poi, a 14 anni, ha gridato contro un suo compagno di
3: un'imprecazione.
0: Sì, gli ha detto qualcosa, gridando, e si è trasformato nel baritono che tutti conosciamo.
1: Hai capito?
0: A te invece, Patrizio, cosa è successo?
3: Un percorso al contrario, che hanno imprecato contro di me, quindi
1: lui era quello davanti a Barry White.
3: Porca miseria,
0: lui era l'amico di Barry White. Esatto, pensa te, deve essersi fatto molto male. Va bene, ne sappiamo una in più rispetto a ieri. Ogni giorno
3: torna il momento del domandone. Qual è la canzone dell'estate 2026? Classico tormentone estivo, quello che vi dà insomma la carica in queste mattinate. Andiamo!
5: Ciao scombricolati. Ciao. Per me invece il tormentone sarà I Colors con La Brancale. Un bacio a tutti e buona estate da Bibi da Bergamo. Ciao
3: Bibi.
1: Con la freccia.
3: Partenope
0: si chiama, è vero. Non ci mancavi solo te. Piripiri.
6: Sì, nel mio caso il tormentone è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, ma anche perché il signor Paradiso ha omesso di mettere sull'etichetta le controindicazioni. L'SMS che sto lavorando per dirci la Coca-Cola dall'armadio in cucina, ma vada via il Paradiso.
1: No. Poi, allora c'è un altro messaggio che dice: buongiorno Cobricola, Adalisa dice che non è una canzone estiva, ma ti fa muovere il piedino alla grande. Ciao da Federico.
0: Federico, ma perché gli devi fare il male?
1: Ma no, era per riportarlo fedelmente. Era per
0: ma
1: riportarlo
0: poi si
1: fedelmente.
0: Arrabbia. Scusa,
1: ma non è vero, non è vero.
0: Non si prendono in giro gli ascoltatori, va bene.
3: Ma sta a gioco.
0: Se arrivasse qui un ascoltatore che prende in giro te,
1: Sai cosa fa uno che prende in giro Siroli? Lo prende a cosa sberle. Fa? Ciao da Federico.
0: Federico. 393 444 0444. Cari amici, diteci la

0: Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, la canzone nuova, la collab che ci hanno regalato, si chiama Repeat It, su Radio Number One. Dalle Mariachi!
1: Mariachi raccolta! La canzone dell'estate, il classico tormentone 2026, sentiamo.
2: Sì. Buongiorno da Buongiorno. Massimino, il tormentone che mi ricorda la combricola quest'anno è Summer Funk. Non lo so. Ditelo voi.
3: Francesco
2: non lo so. Ciao.
1: Francesco Gabbani, carina, molto carina.
0: Che a me piace molto.
4: Ciao scombricolati, sono Elena. Allora, la mia canzone dell'estate 2026 è la canzone di Andrea Zoi, Estate nell'aria, che quasi nessuno la conosce e non capisco il perché.
1: Strano.
4: Buona giornata.
1: Estate, non è estate tutto attaccato. State nell'aria, cioè estate, rimanete lì.
3: Sì.
0: Andrea Zoi, adesso vado a cercarla perché sono curioso di sentirla.
1: Chi è Andrea Zoi? È un DJ, è un producer.
0: Dovresti saperlo tu, Patrizio, che sai tutto.
1: Io non
0: che
1: sono amico di Andrea Zoi.
0: Che sei un Wikipedia con le gambe, le braccia e le orecchie.
1: Sì, sì, uno che si occupa di house, un DJ producer.
0: Ah, è un DJ producer, Andrea Zoi, va bene. Adesso andremo a sentirci tutta la discussione.

0: Number one c'era Matt Simmons e noi nel frattempo sappiamo tutto, ci siamo informati, sappiamo tutto su Zoe,
1: assolutamente.
0: Guarda, vita, morte, miracoli, tutte le tratte.

0: So che ti vedo così.
1: Assolutamente no. Assolutamente no.
0: Quindi niente, quindi notiziario a tra poco.
2: La Combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles l'accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartuccio nell'Interland di Cagliari, un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
2: 2 minuti dopo le 10, buon giovedì a tutti voi, ben ritrovati come sempre qui su Radio Number One a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Sai come sono vestito oggi qui in radio?
2: Ah, intanto è giornale notizia che sei vestito.
3: Beh, ma non sarà quella la nostra notizia.
2: No,
3: di apertura.
2: Come sei vestito, scusa?
3: Con dei bei braghettini corti, piccolini, molto piccolini. Sexy. Sì, molto sexy, molto corti. E piaccio molto, e piaccio molto ai nostri colleghi.
2: Ma certo, ma sì, dai, la convinzione nella vita è ovviamente tutto, ma non è un caso che hai detto questa cosa, perché tra poco vi porteremo in Giappone, che ormai è il nostro faro.
3: Sì.
2: Il nostro faro, perché in ufficio accadono delle cose, quindi voi ascoltatori preparatevi, perché vi tireremo in ballo per sapere che cosa ne pensate di queste richieste che accadono in ufficio in Giappone. Intanto noi partiamo come sempre con la nostra musica number one.
1: The Journalist. Gli

0: My Body Isn't Ready. Somber, questo è il nuovo singolo. Allora, qui dei giornalisti vi portiamo in Giappone, perché poi noi abbiamo dei temi ricorrenti, no? In Giappone accadono delle cose che potrebbero, come dire, aprire delle piste anche in Europa e qua in Italia. Allora, ricorderete la notizia che avevamo dato, per cui siccome in Giappone, come in altri paesi del mondo, sta diventando sempre più caldo, diciamo i capi d'azienda hanno dato l'ok affinché i dipendenti possano entrare con i pantaloncini corti, perché almeno così insomma riescono a stare più leggeri e a sentire meno il caldo. Ma è arrivata la protesta delle colleghe donne.
1: È incredibile, la seconda volta che le donne alzano la mano in Giappone dopo quella storia dei tifosi che mettevano in ordine negli stadi americani. Insomma, le donne dicono: attenzione, no, vedere i peli dei nostri colleghi uomini è una molestia. e quindi gli uomini stanno andando a depilarsi con il laser, perché ovviamente non vogliono rinunciare ai pantaloncini, ad essere un attimo più informali, anche perché il caldo da quelle parti è davvero notevole. Ma perché vedere i peli è una molestia?
0: Ma insomma, questa è la domanda che in realtà io avrei voluto fare, anzi farò ai nostri ascoltatori. Ma allora, infatti, soprattutto alle donne, cioè se voi vi trovate in ufficio, no? E avete un collega di lavoro che ha i pantaloncini e cioè ha queste gambotte, queste gambe tutte pelose.
1: Ma perché dici gambotte pelose accentuandolo come una brutta cosa? Tu stai già dando...
0: gambe pelose, no? Gambe pelose.
1: Normali.
0: Normali, gambe normali. Non è la dimensione. È il pelo che dà fastidio alle donne giapponesi che dicono no, a noi dà fastidio, noi non riusciamo a lavorare con questi peli a vista. E quindi naturalmente, siccome però giustamente gli uomini dicono vabbè, ma noi non è che possiamo morire di caldo perché a voi dà fastidio che noi veniamo al lavoro conciati così, no? Quindi vanno a depilarsi con il laser. Beh, insomma, tra l'altro, no, perché ci sono delle persone che hanno pochissimi peli, no?
1: Sì.
0: Ti sarà capitato di vedere al mare, sai, quelli con le schiene tutte che sembrano degli orsi, no? Quelle
1: ma
0: cose.
1: Infatti, ma anche in quell'occasione, cosa fai? Alzi la mano, chiami il bagnino, dici guardi che a me fa schifo vedere quel vicino di ombrellone. Potete dirgli di depilarsi o di spostarsi?
0: No, devi
1: accettarla, no,
0: però,
1: questa cosa
0: però,
1: qua.
0: Però. Allora, secondo la BBC e il governo metropolitano di Tokyo, il governo sta incoraggiando insomma i dipendenti delle aziende ad abbandonare questo vestito, giacca e cravatta.
1: Sì.
0: E io stavo pensando un po' anche, diciamo, un po' a tutte le zone, no? Business della città, no? Dove vanno tutti a lavorare in ufficio, sono tutti vestiti, anche se tu hai una riunione di lavoro, diciamo, con i clienti, non è che ci vai con le bermuda per dire e i peli a vista, no? Non è carino. Viene considerata un po' una mancanza di rispetto.
1: Ma è il pantaloncino corto che è una mancanza di rispetto o è il pelo che è una mancanza di rispetto? Cioè, fammi capire, cioè, qual è il problema vero? Cioè,
0: dai, un po' a tutte e due, secondo me.
1: Quindi,
0: però non lo so, quindi fanno bene i giapponesi che vanno a depilarsi. No, più che altro mi ha fatto un po' pensare la parola molestia. Cioè, le giapponesi hanno detto i peli sono una molestia.

0: Night, Stay the Night, la musica di Radio Number One qui a The Journalist, Fabiana e Claudio con voi. Allora, attenzione perché in Giappone, dove il caldo torrido sta diventando una vera e propria piaga sociale, un po' come in tutti i paesi, le aziende hanno permesso ai lavoratori uomini di poter andare in pantaloncini, solamente che hanno le gambe scoperte, molti hanno i peli. Io devo dire, i giapponesi pelosi non li ho mai visti molto, Però attenzione, le colleghe dicono: no, a noi non piace vedere i nostri colleghi in ufficio con i pantaloncini corti e queste gambe pelose, perché i peli per noi rappresentano una molestia. Ti do una notizia, Claudio.
1: Sì.
0: Akifumi Fumatsu,
1: sì,
0: che è il direttore della Gorilla Clinic,
1: anche i nomi, però, voglio dire, anche loro.
0: Sì, anche, però, anche voi giapponesi, non è che potete fare cose. Cioè,

0: visti molto, eh. Però attenzione, le colleghe dicono: no, a noi non piace vedere i nostri colleghi in ufficio con i pantaloncini corti e queste gambe pelose, perché i peli per noi rappresentano una molestia. Ti do una notizia, Claudio.
1: Sì.
0: Akifumi Fumatsu, sì, che è il direttore della Gorilla Clinic,

ambienti di lavoro, altrimenti diventa un po' tutta una trasandataggine, no? Allora, in Giappone, tra l'altro, che cosa è successo? Ci sono questi nuovi prodotti e gadget che stanno andando a ruba per combattere il caldo. Quindi, per esempio, abiti con ventilatori incorporati.

0: quindi veramente la gente si sta attrezzando perché la situazione è diventata insopportabile.
1: Certo, quando c'è il cocuscio B, bisogna, sai cos'è il cocuscio o B?
0: Sì, sì, il caldo torrido, no?
1: Pare che abbiano coniato questo nuovo nome, no? Giornata di caldo torrido, cocuscio B.
0: Cocuscio B.
1: E quando la colonia di Mercurio supera i 40 gradi, allora liberi tutti.
0: Non abbiamo noi dato la notizia che in Giappone hanno inventato il frigorifero per gli esseri umani?
1: Ieri,
0: adesso voglio dire, allora secondo me, siccome i giapponesi sono avanti, in ogni diciamo area comune, no, degli uffici, secondo me dovrebbero mettere 4-5 di questi frigoriferi dove i giapponesi che sono super riscaldati possono entrare dentro, abbassare la temperatura e poi ritornare alle proprie scrivanie.
1: Poi arriva il capo e dice: dov'è, dov'è Chiari qua, l'impiegato? Che dove è andato?
0: È nel frigorifero.
1: È il frigorifero, sta dentro 10 minuti e poi torna con gli ultimi dati.
0: No, vabbè, ma io non so se alle donne dia così fastidio vedere i peli dell'uomo, cioè in bella vista. Il contrario di sicuro, voglio dire. C'è Annalisa. Ma anche

0: con Euforia in diretta qui a Radio Rubber One. No, stavamo ridendo, ma certo. No, perché allora Gabriele, sì. Gabriele ci ha mandato un messaggio con tanto di foto, tra l'altro complimenti. Allora ha scritto: io sono avanti, ho fatto la depilazione laser su tutto il corpo 10 anni fa perché amo vestirmi da donna. Tra l'altro ha delle gambe bellissime.
1: Grandissimo, quindi... Gabriele, questo è il messaggio definitivo che chiude tutti gli argomenti della mattina.
0: No, poi c'è una nostra amica, dov'è? Sì. Che dice che insomma ha dei vicini di casa, ha una vicina, sì, di casa giapponese che dice è fidanzata con un ragazzo italiano peloso, il giusto. Sua cugina, anch'essa bellissima, è fidanzata con un ragazzo toscano, bello, bellissimo, ma per niente depilato. Ma evidentemente le giapponesi, secondo me, per tradizione, cultura, sono infastiditi, diciamo, dalle gambe pelose in ufficio. Dei giapponesi, cioè magari chiaramente gli italiani no, cioè le contemplano, voglio dire, le mettono lì.
1: Oppure c'è differenza tra il collega col quale non hai un rapporto e invece il tuo uomo, compagno, fidanzato. Quindi magari anche loro dicono: ok, l'uomo fidanzato, i peli, ok, non mi danno fastidio, mi piacciono, oppure ho il mio giudizio separato. Con i colleghi non voglio vederli.
0: Ma lì a Bergamo, per esempio, stamattina c'è qualcuno con.
1: Ma c'è un Patrizio Romano che è uscito dallo studio in Bermuda, va bene.
0: C'ha le gambe pelose?
1: Sì, normale. Io avrei preferito non vederlo, per esempio. E la ritengo.

0: Ryan The Journalist gli spacca notizie. Allora, noi siamo rimasti molto colpiti, anche perché insomma è difficile, sarebbe difficile non esserlo, dalle immagini di questa villetta che si trova a Pien de la Gotte in provincia di Modena, ed è una villetta di Elena e Claudio, anche perché insomma loro hanno addobbato il giardino, la casa, con 1 milione di fiori. E che cosa è successo? A parte delle cose incredibili che tra poco vi diciamo, che c'è un boom di turisti, ma non solo italiani, anche stranieri, che vanno lì solamente per fotografare questi giardini e questa casa bellissima piena di fiori.
1: Ma è incredibile, l'anno scorso loro, la spiegazione è qui, loro hanno vinto questo premio particolare assegnato dal marchio nazionale Comune Fiorito come la casa più fiorita d'Italia. Loro si saranno iscritti, insomma l'hanno vinto, probabilmente non pensavano, no, che poi l'anno dopo ci sarebbe stato questo over tourism a casa loro. Fatto sta insomma che questo piccolo comune che nessuno conosceva, Pien de la Gotte, non l'avevo mai sentito nominare, è diventato un punto di riferimento anche per i turisti che vanno a vedere la casa più fiorita d'Italia. Ma pensa te
0: sai, un po' come succede con la casa quella lì, no, che durante il periodo natalizio tutte quelle luci e ormai sì, è praticamente, no, oggetto di pellegrinaggio, anche questa insomma in questo periodo lo è diventato. Tra l'altro hanno inaugurato anche questo esperimento molto molto bello, perché nel parco fiorito hanno collegato un dispositivo musicale ad una pianta di ortensie bianche e quindi si vedono i fiori che ondeggiano a suon di musica.
1: Allora,
0: questo anche ad avvalorare la tesi che si dice, no, che le piante sono molto sensibili ai suoni, agli stimoli esterni. Sì.
1: Loro spiegano che essere riusciti, no, guardate le fotografie perché la casa è bellissima, no, essere riusciti a fare questa cosa qua è legato al fatto che a Pien de la Gotte c'è un clima particolare, l'inverno dura più a lungo e quindi loro, scegliendo la giusta varietà di fiori, sono riusciti ad avere una casa davvero splendida, bellissima. Io la sto guardando, è davvero una cura incredibile. Speriamo che non ci siano risvolti negativi.
0: Senso?
1: No, a queste tantissime persone che arrivano lì fuori di casa.
0: Si svegliano.
1: Cosa fanno? Faranno pagare un biglietto.
0: Ma no, anche perché moltissime delle persone che vanno ovviamente sono persone appassionate di piante, fiori. Anzi, leggevamo che molti di quelli che vanno lì, oltre a rimanere a bocca aperta, perché sono estremamente curate queste piante, quindi richiedono un certo impegno, chiedono anche consiglio, no? Quindi come si fa, come si mette, come si cura, come si pianta, insomma.
1: Dovremmo dire ai nostri amici di Villa Taranto, noi regalavamo i biglietti, no, per i giardini botanici, invitatela questa coppia qua, perché voglio dire, secondo me potrebbe essere il giusto premio anche per
0: magari
1: loro.
0: Magari loro sono già andati, però
1: di sicuro,
0: insomma, sanno tutti su fiori e
1: mamma
0: tutto
1: mia,
0: su fiori e piante. C'è la musica degli Imagine Dragons.

0: Eccolo qua, Teddy Swims, Lose Control, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora rimanete con noi perché tra pochi in arrivo, come sempre, c'è una grande canzone e poi si è parlato moltissimo del concerto che sì. Non c'è stato, perlomeno un pezzetto c'è stato, di Bad Bunny, perché poi si è scatenato il putiferio a Milano, questa la prima di una lunga serie di grandinate, ma insomma lui era qua con la mamma che diciamo ha assaggiato delle specialità locali di Milano, no? Ed è rimasta molto colpita da un piatto.
1: Da un piatto. Allora provate a indovinare senza andare su Google qual è il piatto milanese che lo ha conquistato.
0: Che l'ha conquistata la mamma, eh?
1: La mamma.
0: La mamma.
1: Vabbè, dai, poi l'avrà trasmesso anche al figlio.
0: Ragazzi, questi qua tutti figaccioni, capito? Uè, yo, bro, ciao, capito? Te spiazzo, certo. Te sento, però stanno sempre con la mamma. Dai, ne parliamo tra poco, qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.

0: 8 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: esibito nella cerimonia, no, di chiusura dei mondiali di calcio 2026, cantando anche insieme a Laura Pausini. Beh, dai, l'ho trovata abbastanza in forma, sì, insomma, Robbie Williams. Allora, protagonista del nostro appuntamento, come sempre, dedicato alle grandi canzoni. C'è questo fenomeno musicale, diciamo, un artista che, per esempio, non sta per niente simpatico al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ricorderete tempo fa aveva detto: non capisco niente di quello che dice quando canta. E stiamo parlando di Bad Bunny, che però chiaramente raduna persone, migliaia di persone in tutto il mondo con i suoi concerti. Allora, a Milano il concerto, tra l'altro, non si ripeterà, per cui tutte le persone che non hanno potuto assistere a San Siro al concerto di Bad Bunny causa mega grandinata verranno rimborsate. Ma lui si è portato dietro la famiglia e ovviamente ha esplorato i posti più carini di Milano.
1: Eh sì, no, vuoi non prenotarmi al baretto Sant'Ambrogio? Bene, se sono messi lì, hanno ordinato, insomma, guardando il menù, tagliolini al ragù di culatello, risotto giallo, linguina all'astice con grattugiata di cedro.
0: Capisci? Come che dopo uno... È quello che ti dicevo ieri, poi tu vai in giro, no? La differenza la fa la mente,
1: cioè, perché... cioè, come fa un americano a non innamorarsi, ad esempio, di questi tre piatti, di questi tagliolini al ragù di culatello, risotto giallo, linguine all'astice? Qual è, qual è, insomma, il piatto del quale sei innamorato in modo particolare?
0: Allora, la mamma si è innamorata del risotto, risotto alla milanese, no? E si è proprio innamorata, tant'è che, insomma, nell'articolo viene anche raccontato il fatto che lei pare abbia invitato addirittura i camerieri, adesso non so se il cuoco, perché i camerieri naturalmente non è che preparano, ma guarda, secondo me, viste le disponibilità finanziarie del figlio, naturalmente, se vuole replicare questo piatto a casa, deve avere qualcuno che lo sappia cucinare, no? Dai. Gli dici magari, dai, venite a casa nostra, una sera o due, tac, tanti soldi e via.
1: Non è nemmeno così difficile farlo, dai, con un po' di impegno.
0: Farlo bene, però, farlo bene.
1: Farlo almeno accettabile, dai, per un americano, no?
0: Ma insomma, è un piatto anche particolare, che io non avrei detto potesse piacere, però insomma qua c'è una radice, insomma, un po' latina, per cui è piaciuto moltissimo questo piatto alla mamma di Bad Bunny. E lui ovviamente cosa fai? Per accontentare la mamma farebbe di tutto, no?
1: Infatti mangerà risotto giallo per tutti i giorni per il resto della sua vita.
0: Vabbè, che non è male. Ci sono Madonna con Sabrina Carpenter.

0: Musical, Dua Lipa, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, attenzione, perché tra poco andremo a salutare un ospite con il quale parlare di un tema che di una notizia che ha fatto ieri il giro del mondo, preoccupandoci. Sì. Stiamo parlando dell'OpenAI, AI se volete. E che cosa è successo? Che dei modelli di intelligenza artificiale ieri hanno hackerato di propria iniziativa i sistemi di un'altra azienda.
1: Ecco.
0: Mandando un po' nel panico naturalmente tutti,
1: perché le due parole decisive sono di propria iniziativa.
0: Già.
1: Cioè l'intelligenza artificiale
0: da
1: che da sola decide di hackerare una piattaforma. Ne parleremo con Alessandro Curioni, che è il nostro esperto di cyber informatica. Lo chiamiamo ogni volta che c'è un casino, lui lo sa, e quindi fra poco l'avremo
0: preoccupati naturalmente. Ne parliamo con lui tra poco, subito dopo la redazione.

0: Allora rimanete con noi, sta per arrivare alla redazione come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e del mondo e poi cercheremo di farci chiarire da Alessandro Curioni se dobbiamo preoccuparci di quello che è successo riguardo all'intelligenza artificiale, ma credo di sì.
1: Sì, iniziamo a preoccuparci, poi lui ci spiegherà tutto tra poco.
0: Da The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: E adesso si entra nel vivo del gioco.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo, malefica di una sfinge, anche perché noi abbiamo il primo fax che arriva direttamente a Charmaine Scicco e ci racconta da quante lettere è composta questa parola nascosta. Mi dice Abdullah nel fax 10 lettere, sono 6 le consonanti e 4 le vocali. 10 lettere la compongono, 6 consonanti e 4 vocali. Iniziate a incasellare. Ecco il primo aiuto. Lo si può fare più volte al giorno. Ripeto, lo si può fare più volte al giorno. 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali. Dai, 6 consonanti, 4 vocali, lo si può fare più volte al giorno. Che cosa?

0: Kite, ce l'ha cantata Benjamin Ingrosso. Siete su Radio Number One, giovedì pomeriggio. Siamo tornati in Egitto da 4 minuti con Abdul, la Sfinge, la parola nascosta nel sarcofago. Abbiamo detto composta da 10 lettere, sono 6 le consonanti, 4 le vocali. L'unico aiuto arrivato a Sharm el Sheikh è questo. Lo si può fare più volte al giorno.
1: Giovanni dalla Valseriana, respirare.
0: Respirare non è la parola nascosta. Grazie per esserci comunque.
2: Ciao Stefano da Viadana, la parola è starnutire.
0: Non è corretta, non è starnutire.
3: Ciao, secondo me è telefonare.
0: No.
3: Roberta da Erbusco.
0: Non è quella, Roby, riprova.
4: Per me è il parcheggio.
0: No.
4: Mauro da Inzago.
0: Non è quello, non è il parcheggio, Mauro.
5: Già, sono ancora qua.
0: No.
5: Pippo Pippera.
0: Pippo
5: questa
0: Pippera.
5: Chi la so?
0: Vai.
5: Questa chi la so? La so, la so. A me, al Tumarel. Ciao,
0: no.
5: Olivi.
0: Non è quella. No, no, no, no.
6: Ciao Stefano, secondo me la parola è intervallo.
0: No, non è quella. Guerrino suggerisce pettinarsi. No. Non è pettinarsi, amico mio. 393-444-0444, lo si può fare più volte al giorno, era il primo indizio. Soprattutto in vacanza è il secondo indizio, grazie al secondo fax con gli aiuti arrivato 30 secondi fa in diretta da Sharm el Sheikh. 10 lettere la compongono, 6 consonanti, 4 vocali, lo si può fare più volte al giorno, soprattutto in vacanza. Qual è la parola

0: perfetto, al momento giusto con The Wave, la canzone di Jungle. Sono le 4 e un quarto in questo preciso istante, rigorosamente in diretta in FM DAB App. C'è il PN1 del giovedì con il terzo Tutti contro Tutte, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto che è composta da 10 lettere, 6 le consonanti, 4 le vocali, lo si può fare più volte al giorno, il primo indizio, il secondo, soprattutto in vacanza. Cri.
1: Rilassarsi. Ciao, no. Buona giornata, Cristina da Verbania.
0: Buona giornata anche a te e agli amici di Verbania.
2: E Pennichella?
0: No.
2: Cristina da onore.
0: Non è la Pennichella.
3: Potrebbe essere divertirsi?
0: No.
3: Carlo da Cremona.
0: Non è quello, amico mio.
4: Ciao Stefano.
0: Eleonora.
4: Bentornato.
0: Grazie tesoro.
4: Può essere pettinarsi?
0: No, riprova.
4: Rilassarsi?
0: No, riprova. Divertirsi? No. Non è nemmeno quella.
5: Secondo me la parola è incremarsi. Ale da Bergamo, ciao.
0: Incremarsi, soprattutto in vacanza, incremarsi, no, no.
6: Ciao, Daniele da Bergamo. Secondo me è la corsettina.
0: No.
7: La parola può essere rilassarsi?
0: No.
8: Stefano, per me è rilassarsi.
0: No.
9: Luigi da Bergamo, la so, la so.
0: Vai.
9: È forse l'atto riproduttivo?
0: No. L'asciura di Tavernola.
10: Ginnastica.
0: No, non è ginnastica tesoro. Prima o poi faremo ginnastica in riva al lago.
11: Lo sbadiglio, Damiano Aosta.
0: No, Damiano d'Aosta, non è lo sbadiglio.
12: Ciao Stefano, secondo me è lo spuntino.
0: Non è nemmeno lo spuntino. È arrivato il terzo fax dal taxista Abdullah. Tanti italiani per recuperare energie e rilassarsi si sdraiano e si fanno un bel 393-444-0444. Basta rispondere in maniera corretta. Questo terzo indizio probabilmente e sicuramente allargherà le vostre vedute. Su WhatsApp tra poco i vostri messaggi, ma prima i Coldplay.

0: 10 lettere la compongono, 6 consonanti, 4 vocali. Primo indizio, lo si può fare più volte al giorno. Il secondo, soprattutto in vacanze. Il terzo, tanti italiani per recuperare energie e rilassarsi si sdraiano e si fanno un bel...
1: Ciao Stefano, ce l'ho.
0: Non puoi sbagliarla, amico mio.
1: Possibilmente al mare o al lago, in piscina. La migliore cosa da fare,
0: no,
1: più volte è la doccia.
0: No.
2: Pennichella.
0: La
2: pennichella.
0: No.
3: Ciao, sono Cati da Bergamo. Secondo me la parola è cruciverba.
0: No.
4: Ciao Ste, può essere cazzeggiare?
0: No.
4: La lui è la Vergine a Milano.
0: Non è quella.
5: Un bel massaggio.
0: No.
5: E di Guidizzolo.
0: Non è il massaggio, non è. Dai, ragionate. Lo si può fare più volte al giorno, soprattutto in vacanza? Magari ti svegli, poi colazione, pranzi, un bel, poi torni, prima della cena un altro. Si può fare più volte al giorno? Cosa secondo voi?
6: Ho capito, è il sonnellino. Marco da Inzago.
0: Bravo, è quello, è il sonnellino, risentiamolo.
6: Ho capito, è il sonnellino. Marco da Inzago.
0: Inzago, grazie al tuo messaggio si becca la medaglia d'oro. Sentiamo altre risposte.
7: Ciao, sonnellino, Morena da Varese.
0: Brava Morena, complimenti, la risposta è corretta.
8: Ciao Stefano, passeggiare.
0: Ma no, è il sonnellino.
5: Ciao, la parola nascosta è per caso pennichella?
0: No, c'eri vicina ma era sonnellino. Allora, ci sono altri messaggi con la risposta corretta, sentiamo.
9: E magari sonnellino?
0: È quella.
9: Ale ed Enrica da Sondrio.
0: Bravi ragazzi di Sondrio, ci sono, entrano in top 10.
10: Sicuramente sonnellino. Ciao Claudio.
0: Anche Claudio l'ha detta, bravo.
11: Ciao Giosuè da Lugano, è forse sonnellino?
0: Giosuè da Lugano entra in top 10. E ancora Sara dalla Val Camonica. La parola nascosta nel sarcofago della Sfinge è sonnellino. Complimenti, nona classificata. Saluto anche Aldo da Sondrio. La parola nascosta di oggi è sonnellino. E questa era la top 10. Erano i primi 10. Complimenti, la parola nascosta nel sarcofago l'avete beccata e avete sconfitto anche oggi la Sfinge. Era sonnellino. Tra poco il traffico.

0: Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
1: Music Searcher.
2: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

Milano Est sono segnalate delle code in direzione Brescia per traffico intenso. Sulla 7 Milano Genova altre code segnalate, questa volta tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova per lavori in corso.

Carpugnino in direzione Genova per un veicolo fermo. Sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono 10 km di coda tra Spotorno e l'allacciamento a 10 a 6 in direzione Genova per recupero mezzi. Lavori in corso invece sulla 12 Genova Rosignano tra Sestri Levante e Deiva Marina in direzione Rosignano. A Verona invece numerose chiusure programmate per i prossimi giorni. Sulla 23 Palmanova Tarvisio invece c'è un veicolo fermo tra Gemona Osoppo e Carnia in direzione Tarvisio, e ancora è segnalato personale al lavoro tra Pontebba e la barriera di Ugovizza per interventi e manutenzione. Infine sulla 13 Bologna-Padova c'è un veicolo fermo tra Occhiobello e Rovigo Sud in direzione Padova. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Pomeriggio Number One continua, ricordandovi l'appuntamento Play One, quello con la nostra classifica ufficiale. Tra pochi giorni arriverà il sabato e nel weekend alle 18 ci sarà la nostra classifica con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Proprio da lì abbiamo preso la nuova di Alex Warren.

Ata Passenger, la nuova canzone del cantante e youtuber Alex Warren, sentito qui su Radio Number One. 4:32, ci trasferiamo a Venezia, ciò perché proprio lì a Venezia c'è stupore per il delfino Mimmo, accompagnato fuori dalla laguna più volte per proteggerlo, dicono, dal traffico delle barche, ma questo delfino continua a tornare indietro e allora si rifà la stessa operazione. Quindi Mimmo, battezzato tra l'altro Nane da molti residenti, frequenta stabilmente la laguna di Venezia dal giugno dello scorso anno e nonostante i tentativi degli esperti di scortarlo e allontanarlo in mare aperto per proteggerlo, diciamo, dal traffico nautico, non ne vuole sapere, continua a tornare lì, lui sta bene lì e tanti continuano a portarlo fuori, lui continua a tornare, sta bene nel traffico nautico, non dovrebbe essere così, ma purtroppo, per fortuna per lui, è così. Quindi c'è stupore a Venezia per questo delfino chiamato Mimmo. Io ero rimasto a Flipper, sono cambiati anche i nomi da dare ai delfini, pazzesco. C'è Michael Bublé.

lo si sente, lo si ascolta a Natale, ma anche durante questa giornata del 23 luglio è tornato a trovarci con It's a Beautiful Day from Canada, Michael Bublé. Signore e signori, volevo invitarvi ad una grande serata, quella di sabato sera 25 luglio presso il Lazzaretto di Bergamo. Ci sarà il closing party, ci sarò pure io con il DJ set di Angelo Pandolfi e insieme a noi Chiamami Faro, quindi serata imperdibile. Dovete prenotare i biglietti, costo zero, ma andare sul sito, prenotarli per essere sicuri di avere un posto da non perdere, naturalmente, al Lazzaretto di Bergamo. Sabato sera 25 luglio dalle 21.30 vi aspetto con un DJ set imperdibile. E adesso Marco Mengoni e Angelina Mango con il loro canto d'amore su Number One.

0: Beautiful Freaks ce l'ha cantata Mick, 4:42, siete su Radio Number One, vi porto per 30 secondi a Torino, siamo in Piemonte dove un ragazzo è entrato nell'appartamento di una donna e acciuffato dalla polizia, avvisata tra l'altro per gli strani rumori che provenivano dall'appartamento, fortunatamente dai vicini, si è giustificato in questo modo: no, non arrestatemi, io sono entrato così di nascosto in questo appartamento perché la titolare dell'appartamento la mia fidanzata, volevo fare una sorpresa. In realtà lui era un ladro e fortunatamente quando poi è stata chiamata la proprietaria dell'appartamento ha detto: non ho questo tipo di fidanzato. Quindi lui è stato arrestato e giustamente tutto bene quel che finisce bene. Piccolo break, tra pochissimo una grande canzone ci riporterà all'indietro nel tempo dal 1983, Cyndi Lauper.
1: Number one.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

10 anni 80 per essere precisi come sempre, perché la precisione deve esserci. Eravamo nel 1983 con questa bella canzone, una grande canzone che i nostri programmatori ci hanno regalato qui in questo quarto appuntamento della settimana, che per me è il primo visti i giorni di vacanza che mi sono preso lunedì, martedì e mercoledì. Ringrazio naturalmente voi per tutti gli sms e Alvise che mi ha sostituito alla stragrande. Che belli gli anni 80, ci scrive Deborah da Torino, grazie naturalmente per questa tua considerazione. Spesso noi torniamo all'indietro con le grandi canzoni per sbloccarvi dei ricordi, per farvi tornare alla mente episodi e situazioni legate magari agli anni 70, 80 e 90. Tra pochissimo lo faremo con due canzoni del momento, arriverà il progetto australiano Tim Pala con Dracula, ma subito il remix di Cromio al pezzo di Meghan Trainor, Criminals.

0: dalla Transilvania all'Australia. È un attimo grazie al progetto Tame Impala e a questa canzone intitolata Dracula, che mette fine alle nostre tre ore insieme volate anche questo giovedì pomeriggio. Se vi è piaciuto il PN1, tornerà domani in mia compagnia Stefano Federici a partire dalle 2 con il pomeriggio number one del venerdì, che aprirà le porte al weekend. Vi lascio con le donne al volante, a domani.
1: Su Radio Number One c'è il PN1 pomeriggio number one.
2: La musica che cerchi, ecco.

0: 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Un bambino di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro mentre altri quattro suoi coetanei che frequentavano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Di loro tre sono stati dimessi mentre uno risulta ancora essere ricoverato. I genitori della vittima hanno sporto denuncia e la cartella clinica è stata sequestrata. Dal Marocco arrivano le reazioni della zia e della moglie di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia domenica in via Svevo al Pilastro di Bologna. Lo hanno giustiziato, è un crimine terribile contro l'umanità. Oggi è toccato a lui, domani potrebbe succedere ai nostri figli, hanno detto le due donne che implorano giustizia. La moglie ha poi aggiunto che il matrimonio durava da 13 anni e ha mostrato i vestiti che la vittima aveva spedito dall'Italia prima di trascorrere le vacanze nel paese d'origine. Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare le misure di sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti eventi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi intrappolati sott'acqua. Come da previsione, la Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere il tasso di interesse sui depositi invariato al 2,25% dopo il rialzo dello scorso giugno. Quello sui rifinanziamenti principali rimane al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. I mercati scommettono però che ci sarà un nuovo aumento più avanti entro la fine dell'anno. La scaraventata a terra mentre stava facendo jogging e ha iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. A mettere fine all'aggressione è stata la reazione della vittima, che è riuscita a mordere una mano del suo assalitore costringendolo alla fuga. Per quella violenza sessuale avvenuta la sera del 4 luglio al Parco delle Cave di Milano, la polizia ha arrestato un cittadino straniero di 26 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Procura di Milano. Giornata di assemblea di Lega Calcio alla presenza del presidente della FIGC Malagò, del direttore tecnico Maldini e dell'advisor Leonardo. Per il CT della Nazionale aspettiamo la figura che vogliamo davvero, hanno detto, raccontando che il progetto in ogni caso va oltre il CT. La risposta di Guardiola è attesa a ore. Leonardo ha confessato di aver parlato in precedenza anche con Carlo Ancelotti. Tennis, nel tardo pomeriggio Luciano Darder ridebutta all'ATP 250 di Estoril contro lo spagnolo Pedro Martinez. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: number one. Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Quasi pianificando vacanze, noi stoicamente rimaniamo qui. Beh, a te manca poco.
2: A me manca poco, ma perché appunto le abbiamo già pianificate. Partiremo, dai.
1: Sì, prima o poi toccherà anche a noi, ma ci siamo, Lilli.
2: Agnese.
1: Le donne al volante, anche oggi vi raccontiamo un po' di cose, ma inizieremo con le sorpresine nelle merendine.
2: Tu pensa.
1: Abbiamo fatto anche la rima. Vogliamo cominciare?
2: Cioè, noi

0: che bella questa canzone, cioè proprio
1: sa di estate.
0: Sa di estate, sì, da sa di qualcosa di fresco.
1: Esatto. Una Coca-Cola bella fresca.
0: Una bella Coca-Cola, esatto. Noi donne al volante vogliamo con voi invece raccontarvi quello che succede. Ci sono persone che vanno, fanno delle escursioni e pur non essendo in pericolo di vita a volte chiamano il soccorso e il 112, ma veramente per delle cose abbastanza stupide, ed è quello di cui si lamentano alla centrale unica di emergenza del Trentino. A parte quelli che se ne vanno a fare le escursioni in montagna con l'infradito, che quelli vabbè, insomma, lo diciamo sempre, però evidentemente c'è qualcuno che ancora lo fa.
1: Forse non lo diciamo abbastanza.
0: Ma c'è gente, no, esatto, ma c'è gente che fa anche peggio.
1: Esattamente, perché pensate che recentemente in una sola notte sono arrivate 3 richieste d'aiuto al 112, appunto, molto bizzarre, inutili, direi. Perché la prima, per esempio, è stato sulle Dolomiti del Brenta, dove degli escursionisti stranieri di ritorno da una ferrata si sono ritrovati bloccati lungo il sentiero, stremati e disidratati. In questo caso non sono stati mandati dei soccorsi veri e propri, il tecnico della centrale è riuscito a monitorare e soprattutto a guidare telefonicamente la coppia fino a farle raggiungere in totale autonomia una zona più franca.
0: Ok, e questo vabbè può essere anche utile, però vabbè, sì. Ma una delle cose più strane è che questi, cioè, sono andati a fare questa escursione, erano stanchi, non hanno trovato un taxi, perché vuoi non trovare un trovare un taxi
1: 3000 metri,
0: a 3000 metri,
1: 2000 anche.
0: Non hanno trovato un taxi, allora che cosa hanno fatto? Hanno chiamato il 112 e l'elicottero praticamente.
1: Esatto.
0: Hanno voluto l'elicottero e dicono non si fa così.
1: Non si fa così
0: perché ci sono emergenze vere, voi solo perché siete stanchi e non avete trovato un taxi chiamate il 112, io li avrei lasciati lì.
1: Ma sì, esatto.
0: Così imparavano la lezione. Oppure quelli che dicono anche,
1: ma
0: Agnese?
1: Quelli che sono campeggiatori magari spaventati dall'arrivo di un temporale, a parte che se dormi in tenda lo sai che se arriva un temporale forse la tua nena non c'è più,
0: esatto.
1: Però loro hanno abbandonato tutto, hanno tentato di cercare un riparo e nel frattempo hanno chiamato appunto il 112 per capire cosa fare, e il 112 cosa ti deve dire? Ma
0: sì.
1: Guardi l'app del meteo, guardi che tra un po' è un temporale passeggero e se ne andrà, così gli hanno risposto, questo era il caso.
0: Sì, poi il fatto che venga pubblicato tutto sui social spesso amplifica un po' anche queste cose, ma c'è gente che ha chiamato il 112 perché aveva i cani che erano stanchi. E siccome pesavano, prenderli in braccio e fare una ferrata magari non ce la fai, e allora cosa hanno fatto? 112. Ormai chiamano tutti il 112, è un po' come tutti quelli che hanno il raffreddore, cosa fanno? Vanno al pronto soccorso.
1: Esatto.
0: Pronto soccorso con piedi così, aspetti 8 ore per qualcuno che ti dia retta, magari con un taglio, uno sbrego enorme su qualunque
1: braccio rotto.
0: Esatto, e tu hai i cani stanchi e chiami il 112. Te possino, si può dire?

0: One Montagna, escursionisti poco capaci in montagna che al minimo inconveniente chiamano il 112, il soccorso alpino, a volte anche l'elicottero, quando davvero la situazione si può risolvere diversamente, usando anche un pochino il cervello.
1: Tanto che c'è stato proprio l'appello del soccorso alpino: pianificate l'itinerario se dovete fare appunto delle gite in montagna ed evitate le chiamate improprie, insomma, perché insomma si chiama 112 e soccorso se per qualcuno che ne ha veramente bisogno, non perché sei stanco.
0: Esatto,
1: e perché non trovi un taxi e che cavolo.
0: Esatto, perché magari l'ultima corsa della funivia ormai è andata e quindi io ora devo scendere dalla montagna, come faccio? Con le tue gambe e i tuoi piedi, no?
1: Sentiamo Laura.
2: Tutta sta gente che da piccola non ha mai ricevuto sberle.
0: No, può essere.
2: Perché oltre al di là forse un briciolo di educazione, ma... una sberla ben assestata ti sveglia per tutta la vita, non la come sta gente.
0: Te la ricordi?
2: Sì. Ah, mamma, quanta pazienza ci vuole.
0: Sì. Già.
2: Buona serata, belle fanciulle, Laura da Monza.
1: Ciao. Che pazienza che. Oh, I leave quite an impression.

0: si parlava di quelli che chiamano il 112, insomma, per situazioni decisamente non gravi, tanto che c'è questo appello appunto del soccorso alpino che dice basta, smettetela di chiamare inutilmente per cose veramente inutili. Laura, che abbiamo sentito poco fa, ha avuto molto successo, sì, tra i nostri ascoltatori.
1: Successone, perché in tanti vogliono conoscerla, sì, adesso.
0: Tra poco
1: il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Club.
4: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
5: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
4: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
5: Dal 19 al 26 luglio, Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
4: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: La musica che cerchi è qui.

0: 18:25 sentiamo quali sono gli aggiornamenti che riguardano il traffico.
1: Beh, iniziamo con la 1, la Milano-Bologna, dove ci sono ostacoli sulle carreggiate tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna, lavori poi segnalati sempre sulla 1 tra la A22 e Reggio Emilia in direzione di Milano. Andiamo sulla 4, ci sono code per traffico intenso allo svincolo di Bergamo per chi arriva da Milano. Andiamo sulla 10, dove il traffico è intenso tra la 26 e la 7 in direzione di Genova. Sulla 7 la Milano-Genova tra Sago e la tangenziale Ovest c'è un ostacolo sulla carreggiata in direzione Genova. Veicolo fermo invece sulla A26 diramazione Predosa-Bettole tra l'allacciamento A26 e Novi Ligure in direzione di Milano-Genova. Altra avaria sulla 1, la Milano-Bologna tra la tangenziale Ovest e Melegnano in direzione di Bologna. Inoltre c'è un incidente per chiudere sulla tangenziale di Voghera con rallentamenti.
0: Guidate sempre con prudenza e con noi Donna al Volante. E tra poco qui su Radio Number One parleremo di soldi, cash, monete, banconote, chi più ne ha più ne metta.
1: C'è qualcosa
0: in
1: questo periodo ne mettiamo noi, però vabbè, questo è un altro discorso. E quindi io andrei viajando per il mondo. Andiamo.

0: Viajando por el mundo, Karol G con Manu Chao qui a Radio Number One. Ci sono due donne al volante e queste due donne al volante oggi parlano di euro, quindi ci riguarda tutti quanti. Per la prima volta dalla nascita appunto dell'euro, le banconote della moneta unica si preparano a cambiare volto. E proprio oggi la Banca Centrale Europea ha presentato questi 10 progetti finalisti che concorreranno a diventare la nuova serie destinata nei prossimi anni a sostituire quello che conosciamo, cioè l'euro che abbiamo nel portafoglio praticamente. Non si tratta ancora della scelta definitiva, però questo è il momento in cui i cittadini dell'Eurozona potranno vedere per la prima volta come potrebbe essere il futuro dell'euro. Christine Lagarde, la presidente della BCE, ha già visionato tutti i bozzetti, eccetera, eccetera. Ci sono dei cambiamenti interessanti, eh?
1: Esatto, perché riguardo le banconote noi siamo abituati a vedere i ponti e gli edifici.
0: È vero.
1: Ora ci sarà un qualcos'altro, nel senso che le future banconote racconteranno una storia e per esempio il taglio da 5 euro sarà dedicato a Maria Callas e alle arti performative. Quella da 10 ci sarà Ludwig van Beethoven, accompagnato da festival musicali e un coro di giovani. I 20 euro potrebbero rendere omaggio a Marie Curie e ambientato poi in una scuola e in un'università alla scienza. I 50 Miguel de Cervantes e le biblioteche.
0: I 100 euro saranno dedicati al nostro Leonardo da Vinci con un museo frequentato da adulti e bambini, mentre i 200 euro celebreranno Bertha von Suttner, premio Nobel per la pace, davanti a una piazza pubblica concepita come luogo di incontro e di socialità. L'alternativa a questi personaggi quale potrebbe essere?
1: Fiumi, uccelli, istituzioni europee, non c'entra niente.
0: No, ma io preferirei i personaggi, onestamente.
1: Sì, è vero, però già in la sterlina voleva cambiare volto con appunto elementi naturali come fiumi, uccelli e specie, insomma, dell'habitat della Gran Bretagna. Potremmo seguire loro? Non lo sappiamo, forse. Bisognerà vedere, perché è tutto un forse, appunto.
0: Sì,
1: sono delle
0: poi
1: bozze.
0: Probabilmente anche i cittadini europei potranno anche
1: votare, sì,
0: insomma,
1: esatto.
0: E sarà bella questa cosa. Ma tra i personaggi pubblici e uccelli, fiumi e cose di questo tipo, ma voi, cosa preferite?

0: Radio Number One. Noi non sfogliamo margherite, ma soldi, banconote, così come se ne avessimo tantissime.
1: Sì, in realtà non è proprio così. Non è esattamente così, ma da oggi appunto la BCE ha presentato i 10 progetti finalisti delle future banconote, quelle che terremo in mano probabilmente già da tra qualche anno. Alla fine dell'anno decideranno quale progetto verrà scelto, quindi tra i vari personaggi pubblici di cui abbiamo parlato, quindi Maria Callas, Beethoven, Da Vinci, Marie Curie e tanti altri, oppure uccelli,
0: fiumi,
1: monumenti e cose di questo tipo. C'è Alessandra di Imperia che dice gli inglesi sono proprio in fissa con gli uccelli.
0: Sì, perché loro modificheranno le proprie monete e banconote con elementi naturali, tra cui appunto i volatili.
1: Esatto, molti ascoltatori scelgono i monumenti.
0: I monumenti.
1: Poi c'è qualcuno che dice, qualcuno dice perché non mettono anche le donne al volante?
0: Se volete, va bene.
1: Veramente troppo. Poi è arrivato questo messaggio che dice dal 2027 gli italiani avranno in tasca questa banconota. C'è Leonardo da Vinci su un euro con zero. Cioè proprio zero euro.
0: Sì. Però il colore è viola come quella dei 500. Magari qualcuno si confonde.
1: Sì, poi però bisogna fare attenzione a smerciare i 500.
0: Sai
1: che si controllano.
0: Infatti le nuove banconote arrivano fino al taglio dei 200, non ai 500 perché non ci sono più.
1: È vero. Tu li hai mai visti?
0: Sì, da lontano, molto lontano.
1: Succede a molti, eh.

0: l'altro lei ieri era il suo compleanno, l'abbiamo detto anche in onda, e ha passato, ha festeggiato tra l'Emilia e la Toscana.
1: Si tutti qua giro. Sono, tutti in Italia vengono.
0: Si è fatta un giro sugli Appennini, ma sì.
1: Ma tra l'altro oggi abbiamo visto i filmati delle persone che volevano andare alle Tre Cime di Lavaredo, una coda chilometrica.
0: Per aspettare il bus navetta. Sì. Sì, facevate meglio andare a piedi, sì, ci mettevate di meno.
1: Sì, cioè, ma chilometri e chilometri di umanità in coda. Ma perché, dico io? Ma tutti adesso dovete andare lì. Ma aspettate un attimo, andateci ad ottobre. No, vabbè, sto scherzando, però effettivamente c'è un delirio ovunque.
0: Ovunque.
1: Vabbè. Vogliamo parlare di... No, anzi, ascolteremo una grande canzone tra pochissimo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: gruppo australiano degli NXX con Suicide Blonde, era il 1990. A volte, tra l'altro, le canzoni hanno delle storie veramente strane. Michael Hutchins, il cantante degli NXX, allora fidanzato con Kylie Minogue, andò alla prima di un film drammatico romantico nell'89, dove la Minogue appunto recitava, e alla premiere lei indossava una parrucca bionda, il colore era un biondo suicida.
1: Biondo suicida,
0: infatti Suicide Blonde. Bene, questa è Radio Number One, grandi canzoni sempre nel nostro appuntamento fisso ogni ora, e noi donne al volante vogliamo, visto che abbiamo detto che per andare a vedere le Tre Cime di Lavaredo c'è una coda pazzesca e c'era proprio il video pubblicato sui vari giornali quotidiani, le agenzie di oggi, parliamo allora dell'esodo estivo. Ormai ci siamo, manca veramente poco e i giorni peggiori per mettersi in viaggio sono sempre gli stessi, più o meno
1: dall'1 all'8 agosto. Esatto. Esattamente. Viabilità Italia ha diffuso infatti il calendario dei giorni da bollino nero e l'esodo estivo infatti inizierà proprio nella mattina di sabato 1 agosto. Saranno le situazioni più critiche proprio quelle di sabato 1 e sabato 8 agosto, bollino nero, gli altri saranno comunque bollino rosso, non è che la scampiamo, però generalmente gli orari, quelli di punta, saranno dalle 8 alle 22 per i weekend e poi dalle 16 alle 22 durante i venerdì.
0: È vero, tra l'altro i gestori delle strade, delle autostrade dovranno rimuovere dove è possibile i cantieri di lavoro, staremo a vedere, perché sappiamo perfettamente che non è sempre così. Esatto. E va bene, però insomma sappiamo che i giorni dove si parte sono più o meno
1: quelli.
0: Già questo fine settimana secondo me un po' di partenze ci sarà.
1: Sì.
0: Vabbè, partite con una bella canzone estiva. Quando

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, qui su Radio Number One.
1: Noi la amiamo, possiamo dirlo?
0: Assolutamente.
1: Diciamo, l'abbiamo già detto. Insomma, parleremo di una nuova moda al mare. Al mare?
0: All'alba.
1: Sì. Ok, basta, non diciamo altro. State lì.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: siamo in perfetto orario.
1: Sono le 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Ci sarebbe stato un contatto tra Darahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne a Bologna. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Fissata per domani mattina l'autopsia. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Raid agli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari a entrambi. E torna a correre il prezzo del petrolio, spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Chiusura in profondo rosso per le borse europee, Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.

0: questo è Irama qui a Radio Number One in quest'ultima ora con le donne al volante e vogliamo portarvi in quel meraviglioso, incredibile, romantico paesaggio che è il mare all'alba. Ci sono un sacco di persone che tra l'altro si alzano molto presto perché vanno a passeggiare, questa musica un po' ci accompagna in questa cosa e noi donne al volante questa sera vogliamo parlarvi di questa tendenza dei concerti al mare proprio all'alba. Gli spettacoli si tengono solitamente tra le 5 e le 6 del mattino, comodo, molto comodo, in coincidenza con il sorgere del sole, perché certo, insomma, se vuoi vedere l'alba ti devi alzare presto.
1: Esatto, spesso la musica è musica acustica, classica o jazz, certo non c'è un concerto rock alle 6 del mattino, stonerebbe certo, abbastanza.
0: Abbastanza, sì.
1: Esatto. L'accesso a questi eventi spesso è libero, gratuito, trasforma poi la spiaggia in un'arena naturale a cielo aperto, dove ovviamente il

Una giovane signora di 80 anni decisamente ben portati, con nel bagaglio tanti successi, tra cui Save Up All Your Tears del 1991. Per festeggiare i suoi 80 anni, Cher si è presentata al Met Gala di New York in versione biondo platino e senza una ruga. Devo anche chiederle che crema usa, insomma, la voglio comprare anch'io. Nel Number One Classics ospitiamo dal 1981 la BB&Q Band. Entrarono in classifica con On The Beat.

0: Dominique Troiano, vero nome Dominique Michele Antonio Troiano. Lui tra l'altro barese, di origini baresi, è un chitarrista canadese di chiare origini italiane, è entrato anche nelle classifiche italiane proprio con We All Need Love del 1979. Gli italiani li troviamo ovunque. La grande musica sta per tornare tra poco, state lì.
1: Number one classics.
2: Zionasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
3: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
2: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
3: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
2: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
3: Ah, come, io rimango in studio?
2: Sì.
3: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
2: Ma ti porto con me, ti porto con me.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
1: Radio Number One Classics 1995.

Ogni sera dalle 22 noi cerchiamo nel nostro archivio le canzoni che hanno reso divertenti ed emozionanti i 30 anni tra il 70 e il 1990. Io sono Lilly, una donna al volante, e con le Bengals diamo spazio alle voci femminili e ai primi gruppi composti da sole donne. A metà degli anni 80 il gruppo americano delle Bengals con Manic Monday, un brano scritto da Prince, entrarono nelle classifiche americane e in quelle di mezzo mondo. Da un successo all'altro c'è Stevie Wonder con la splendida Isn't She Lovely, era il 1976.

Number One Classics è l'appuntamento che ci diamo ogni sera con la musica che ha fatto la storia, quella che ci ha regalato emozioni, quella che ci ha fatto cantare. Buona estate anche con i Roxette, dalla colonna sonora di Pretty Woman, un film, non so voi, io personalmente l'ho visto almeno una ventina di volte, riascoltiamo It Must Have Been Love, era il 1990. 3 anni prima usciva anche il brano di Nick Kamen.

lo so che lo ricordate, il modello e cantante Nick Kamen, che iniziò la sua carriera con uno spot di una nota marca di jeans, dove in una lavanderia si toglieva jeans e maglietta e restava in mutande leggendo il giornale in mezzo alle persone. Da attenta osservatrice qual era e qual è, Madonna lo adocchiò e lo lanciò nel mondo musicale. Tra i suoi successi, Love Me New is Sweeter Than Ever, era il 1987. Number One Classics sta per tornare, state lì.

Whitney Houston e i Commoners fecero delle cover di successo di Don't Leave Me This Way, brano di Aaron Melvin and the Blue Notes del 75. Un remix, tra l'altro, della stessa Thelma Houston, venne pubblicato nel 95 e riuscì a tornare in classifica. Questa è la dimostrazione che quando un brano è bello e piace, decisamente non ha età. State ascoltando Number One Classics, io sono Lily, una donna al volante, e Paddy McAlone con il suo gruppo, i Plymouth Sprout, ci riportano a Cars and Girls. Era il 1988.

Scaricate l'app di Radio Number One, vi servirà per portarci con voi ovunque e anche per portare con voi i successi degli anni 70, 80, 90. La musica di Number One Classics che trovate qui ogni sera.

0: Siamo ai saluti, un'ora è davvero volata, ma ci risentiamo con Number One Classics. Buona serata e a domani da Lilli.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. I got a plan for into a runway.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.